Nezzo, nezzo, notto, mi villo, nezzo, notto, mi villo, nezzo, notto, mi villo, nezzo.